Non parlo ni tu sa, o qua io a sorciero nel vuse pur sa, o vuse commission, potrà de cordoni, pu dalle d'oserlon da luco a pi. L'ur do giordi.